0: que Léo Pérez Marcia é bom Leonardo e a meu moleto, pois assim da quando pegamos Leonardo e meu moleto, mas a gente vai ter bem,
1: Matió,
2: Via Santíssima,
1: é só na gaita,
2: só na gaita, canta,
1: estri, eco, pianco il cantar, pianco il saludar, che semo di Urivai, questa qua la sera equipo del programma
0: Tagliani del Mondo. Que maravilha, com isso eu contento, é?
2: Ah, é?
1: Opa, lá, que beleza essa...
2: Fico contento que na galinha apenas palpar.
0: Ai, sim, próprio gostito, é?
2: Fico contento com o vedar dentro do horto.
0: Fico contento que nasia com eretina e nuvem.
2: Ah, ô, Bartoldo. Para que ele
1: seja. Sério, mas...
2: É sério.
1: É. Eco, com isso é o programa...
0: Tagliani del Mondo.
2: Ma
1: se vuol dire
2: italiani nel mondo.
1: Mi sono Edgar Locatelli Marossi, che è il capo del programma, e con tanta allegrezza, con onore, siamo qua per menare avanti la nostra cultura, la nostra maniera da pensare, da essere, da parlare, da vivere, portando un te due ore del programma. Mia bella che sei così. E allora saluto anche i compagni del programma, saluto benvenuti anche a Bartoldetto.
2: Ecco Marossi, che sono qua anche a me, Luciano Girardi, benvenuti, con tanto onore, con tanto piacere, arrivando a casa vostra un'altra volta con un altro programma, portare avanti la cultura. Salutiamo il nonno, salutiamo la nonna, il papà e la mamma, i nipoti, i tosatei, i tosati, i putelotti, tutti quei che parla e porta avanti la nostra cultura. Mia vera Bartoldetto.
0: Beh, famiglia, ci qua, anche mi, con tante barzellette a cui puoi contare, caro Dario, qui sì, certo.
2: Qui è un programma tutto quanto differente,
0: Certo, perché che a pianteletta non parla mia?
2: Amico, mai sentito piante parlare.
1: Mia, ma perché allora?
2: Perché allora?
0: Perché ella è un mammudino.
2: Ma l'ostia,
0: bom, sabe qual é o santo que protege os gordinhos?
2: Mas
0: o
2: sim.
0: São do Ice.
2: Deu um Bartoldo, Me te fa uma domanda adesso.
0: Dona, faz,
2: me
0: faz.
2: Me te fa uma domanda.
0: Vilemo.
2: Certo, por que a plantinha não vai pro médico?
0: Sabe por que a plantinha não vai ao médico? Que?
2: É.
0: Mas sentiu, Dino, mas por que não vai?
2: Porque só tem médico de plantão.
0: Ah, bom. Só tem médico de plantão.
2: De plantão.
0: De plantinha não tem?
2: Não, de plantinha não tem.
0: Ah, bom.
2: Vai, avante.
0: Caritá. Lula Vigário que diz a um paroquiano que gera confessar-se. Recorda-te, caro meu, que é um sinal de caritá. É ser bom de amar e pé do inimigo.
2: Ah, é?
0: Bom. Prete, de questo não é problema, me piace o fumo e la cachaça.
1: Beh, basta, vai, siamo di arrivare, e beh, che scaldando il programma, no, deve sonate, proverbi, gavemo a partecipazione speciale del prete gentile qua al nostro programma, gavemo il nono Beppi che viene a parlare di sti anni, ancora è un programma fantastico, bellissimo, e gavemo nove emissore di radio di verde dentro del nostro programma, capio? Gavemo dei bei barzellette con il nostro compagno Bartoldetto. Infatti, c'è un programma ben diversificato. Due ore di programma.
2: Sono aderente al programma del folklore italiano, canti popolari, la pastorella e anche sapienza italiana.
1: Vai!

0: conoscita, si bellezza, maraviglia, torna e ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Chiama il prete.
0: Sì, che avevamo di parlare un pochettino ancora col prete. Sora, quando che il prete andea a dir sua messa, andea in qua, andea in là, un pochettino, sora roba come le persone se vestia. O se no, i tosatei, prete, do pareli, che te i pie?
3: Niente.
0: E loro a pie per terra?
3: Sì, bisogna niente di messo sui pie.
0: In colonia?
3: Sempre pie per terra. Mi colora, caro, senza niente sui pie. E se tu, costuma, se non sega, non sega.
0: Cioè, i pie grandi, larghi davanti, vero? Pieni di crepi, di cali, le unghie lunghe sempre sporche. Gli era così, tai se ne tea più grosso sol, mi è vero?
3: Sì, caro, mi ho messo su e prima per le scarpe, quando mi gode una fretta, e i soccoli che prima comunione.
0: Guarda, ticcio, come casera una volta.
3: Tocca vedere che non c'era altre maniere. E se passea i soccoli di fratello per fratello. Mi marrosse la benvenuti, mi go decidio andare da frete, perché quando andea in chiesa te le messe, guardea sti freti che loro gli aveva roba e qualche cosa ti fie. Ora la idea di passare un poco meglio, detto capio?
0: Beh, a fatica. Prete, e le donne do parele che roba?
3: Caro, le donne sono sul cortolone lunghe, finte caicce,
0: uh-huh.
3: E maniche lunghe.
0: Opa.
3: Fin qua, dei pulsi, no?
0: E qua davanti, dei petti delle donne, c'era come?
3: Tutto sarà.
0: Ah, sì,
3: Ma le mal si vede il col.
0: Tosatei, come che c'era? Scomisciei tosatei piccinini do pareli che? Braghette lunghe?
3: No, caro.
0: Do pareli a che i c'hai?
3: I c'hai perché a cotole.
0: Ah, sì,
3: Sì.
0: Cotolette.
3: Cotole, come un vestidino, no? Lunghetto, come vestiti che forza e tosette, certo? Appena sono i denocci, non proprio lunghi, no?
0: Ma è che tu pareli mia tiracche?
3: Sì, caro, ma dopo più avanti, no? Quando che avevi su 15, 12, 16 anni, ora sì, e ci aveva le braghe che avevano sia dei fratelli più vecchi. E noi eravamo tutti compagni del corpo, che a volte non aveva neanche rento in piedi. Ora c'è la fatica con sta roba. Io avevo le braghe lunghe e delle volte se stia dentro in saccai dentro la roba. E partenne sulle braghe.
0: La cintura?
3: No, non era cintura. Era il tiracche.
0: Ah, era il tiracche, proprio quel tiracche, no?
3: E c'aveva un tocco di roba che aveva insieme di fare braghe, che cusia davanti, che cusia del drio, della schiena, e veniva davanti come una croce, no? Incrociando, e davanti della bottiglietta, no? Era due bottoni. E la si tacchea, no, si tiracche, per mantenere le braghe su. Ascolta bene, volti a casa, se capì, domandate ai vostri avi se ha stampe di sti anni.
0: Proprio, te stampe che ho visto ancora, sì. Sti tosatei con i vestidini, le tiracche, no? A tiracca saia, de drio della schiena, dritta, andè a fermarsi davanti a sanca. E qui a de drio a sanca andè a fermarsi davanti a dritta, e fe un scis, no? Come dire, no?
3: Sicuro, caro? C'era poca roba, c'era poco niente.
0: Dopo le tacconea, vero?
3: Pieni di tacconi, di sbreghi. E caro, tu che attende? Perché c'era la roba di domenica, no? La roba di festa, ma c'era solo una muda.
0: Solo una?
3: Solo una.
0: Sempre quella, finca scampea.
3: Sempre quella. Quando che rivea le cronfarghe ne una ai più vecchi, Ora quella del fioreccio viene con il figiovano.
0: Sì, perché c'era una scaletta dei fiori una volta, no? Ecco, questo là è il prete gentile, ma Bartoletto, per combinare adesso, perché vuole anche una frottoletta, no?
2: Bartoletto, pa, no?
4: La frottoletta non la c'ho una volta che c'era un che andava a vendere macchine in volta.
2: Macchine?
4: Macchine da così, no, macchine di sgranarmiglio, quelle piccinine te scende.
2: Sì.
4: Ecco, che tu che la metti in cima alla bancata, no?
2: Sì.
4: Ci c'era anche le macchine da fare.
2: Bigoli
4: salami e bigoli anche.
2: Bigoli salami,
4: no? Tipo le macchine lì.
2: Lì che guadagna soldi.
4: Cioè c'è arrivata una famiglia, ragazzi, comincia a
2: piova.
4: C'era il 6 all'ome di piova che te piova. Ora tocca a dormire là, ma l'uomo da casa c'era gente buona, no? E allora che aveva una fiola sola, ora che ha detto quando che i gas se n'ha, che ha detto ma lui mi ha visto a fiola, no?
2: No,
4: ha detto ho voluto dormire qua nel sofà qua a sala, ho voluto andare a dormire su di sola qua a bibicca.
2: Con bibicca?
4: Allora lui, no mi non vuoi incomodare, ma mattina levo su e vado caro tabù così che aveva venduto la macchina da cucire. Macchina da cucire che è tanto di dota e fiore una volta, no?
2: Sì.
4: Beh, cioè dorme pulito che ha dormito bene, mattina levo su pronto per andare, invece che ha detto no, fermo il cimarron. La bevi cimarron, bon, adesso vado. No, adesso la donna viene da stare con latte e beviamo caffè, bevi caffè. E latte a tola chi beve caffè, viene dove su di sola, leva sua tarde fiola, no?
2: La fiola di te?
4: La parea fatta a mano, sculturale, una lataria che Maria Santa.
2: Ma proprio bella.
4: Ma allora pensa una donna bella.
2: Quanti anni?
4: Adesso disdotto. Era un fior.
2: Pensa che
4: lui era guardato, cioè, strassinato.
2: Quasi cascandria.
4: Ma ha perso i sentimenti. E la si arrivava tutta delicata, ha detto. Piacere a lui. Mi sono bibicca.
2: Bibicca?
4: Era. E lui che aveva nome Tony, ha detto. Piacere, mi sono babacca.
2: Lui il pensiero che il vecchio mandi a dormire insieme una cagna.
5: Una cagnetta mi dicono,
2: no?
5: Così davvero benvenuti.
2: Ben ciappai qua.
5: Intanto scherzemo, ridemo, ci appassemo.
2: Sì.
5: Quella becchi che avevo il prete che ti è sul programma, perché se no.
2: Ma se mia sempre, Bartoletto, bisogna che te metti a testa a segno.
5: Mia sempre che avevo il prete. Va bene, va bene. Ma ci abbiamo suonate perché i nostri radioascoltatori che piace delle suonadete.
2: Che ancora anche dentro il programma andiamo a parlare Marosti che Bartoletto sono la origine dei cognomi. Den due che se venisti fuori i cognomi. Stai attenti.
5: Va bene,
2: ma adesso Marina Campanera, gruppo di amici della cantoria qua di Serafina Correa e anche di Garma Rostica, anche lui di Serafina canta Poaretti Maciucchettoni
4: sempre.

0: ramai.
1: Machuquetoni.
0: Mi si la mangio qua farina, Vito.
2: E tua famiglia morava na roça. Criavam porcos, galinhas, boi. Plantavam soja, plantavam milho, batatinha. E sabe que o milho, a soja, o porco, sempre é em saco e em arroba. E quando vendiam o porco, a mulher chegava, ela era uma mulher forte, a mulher do agricultor, pegava o porco aqui em cima na barriga, pã, 78 quilos com 24 gramas. Pode botar na balança tudo certinho. Então não precisava ter balança. E uma hora lá eles tinham vendido um monte de porco e veio o caminhão para carregar os porcos. E aí diz o dono lá da propriedade para o menininho, diz ele, filho, vem cá, veio o caminhão para carregar os porcos, tu vai lá e chama a mãe que ela vem pesar os porcos. Porque a mulher pesava o milho, pesava a soja, pesava tudo, só botar aqui em cima da barriga, ela já sabia. Então o menininho sobe lá em casa, correndo, ele volta, dizendo assim, pai, pai, agora ela não pode vir, ela tá pesando o vizinho, depois ela vem.
3: Bom dia! Bom dia! 87,9. Ativa FM.
4: O que você quer ouvir?
3: O que você quer ouvir? Toca aqui! 7:36. Rádio Ativa FM. Tem que ser essa. Simplesmente a sua rádio. A sua rádio.
5: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
6: Radioativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna al programma
7: Italiani nel Mondo.
8: Devo parlare adesso Marostica e Bartoldetto, solo un assunto qua che va a smissiare con tutti, capito? Ascolta bene, origine dei cognomi.
9: Origine dei cognomi, se tanto importante, vanti che si italiani, ecco.
8: Curiosità, rento libro Italiani do Sud-Est do Paraná e outros, italiani del Sud-Est del Paraná e altri, no? Parlando te origine dei cognomi delle persone, Marostica, che tante origini di dove che si è venuto fuori il tuo cognome. Qua che abbiamo cantato dentro questo libro, la origine in patronimica.
9: Patronimica vuol dire che viene del pupà.
8: Del pupà. Per esempio, Joan Zerafiol de Giovanni. Perché una volta che era Giovanni per tutti i cantoni. E che era mio cognome. Era Joan e Deo. Era Tony e Deo. Era Beppi e Deo.
9: Sì, allora Zena Sesto, Nani. Che Zerafiol de Tony.
8: Ah.
9: E Nani che aveva nome? Giovanni.
8: Sì.
9: Nani e Giovanni.
8: Sì.
9: Che tuo nome è Chetti, Giovanni. Mi sono fiol de Tony. Allora Giovanni de Tony. Tanto che in quei gay cognomi de Tony.
8: De Tony.
9: Capito?
8: Sì. Sì.
9: Ecco, avanti.
8: Ora, un esempio, Marossica, com'è che si tà? Allora, Joan, fiol de Giovanni, restea Joan Giovanni.
9: Sì,
8: è vero.
9: Sì.
8: Era così il cognome. Che se anche origine, no? Che sarebbe l'origine toponimo. Che vuol dire il cognome che è origine dei posti.
9: Del posto.
8: Del posto. Allora, per esempio, Fontana. Joan Dendoe. Della Fontana.
9: Del lago.
8: Da rente della Fontana. No? Allora, Dendoe che si è vinto?
9: Dal pian.
8: Dal pian. Dendoe. Dal molin. Dal molin era che aveva il molin. Ecco, allora, anche a Marostica, origine del pro, de serie de profession adesso, no? Che è le più comune di tutte, no? Allora, muraro. E lo che è un muraro? Un che fa il muro.
9: Taipa. Vera?
8: Taipe, no? E il munaro. E lo chi?
9: Munaro.
8: Quel che fa il mole dei mulini. Che fa i sassi. Fa la mola del molin. Anche delle professioni. Marangon.
9: Sì.
8: Quanti marangoni no che ne? E anche le origini delle caratteristiche del corpo.
9: Queste sì.
8: Queste che ne?
9: Loro
8: lungo.
9: Bianchi.
8: Rosso.
9: Rossi. Basso.
4: Basso.
9: Grando.
4: Grando.
9: Va, adesso che siamo di parlare, che domanda, com'è che è il tuo soprannome? Grando. Non esiste mia parola grando.
4: Ma io il dizionario del...
9: Non esiste grando. Esiste...
4: Rosso.
9: Rossi. Basso.
4: Basso.
9: Grando.
4: Grando.
9: Va, adesso che siamo di parlare, che domanda, com'è che è il tuo soprannome? Grando. Non esiste mia parola grando.
4: Ma io... Cartel...

0: farina, farina.
1: Ciò che è bello, Jove, farina.
0: Farina,
2: farina. Ma i capisci che mi piace male di polenta perché non dava.
0: Mamma signora!
2: E lui che piace a mia! Ora porca pippa che ha detto! Il primo che mi chiama le polenta ancora! Mi dà una fila di pacche, scuffiotti, sbalettoni, pugni e gratoni, lo strassino, lo felice, poco!
0: Calma!
2: Pianetti, sennò
0: se calma!
2: Se mi becchio che davo mente in posto! E allora c'è un giorno gli si ga combinai di più parlare. Dati della festa che ha fatto una ciucchetta, cioè era là per 6 e 9 stina.
0: Fatta barufa.
2: Fatta barufa. Non era che lui mette ciucchetto e lo fardea così, come dici.
0: Tipo.
2: Voi a chiamarlo e no, no. La rilasciata si va a combinare in tre gradito fa. Femmo così, tavar. Vesi a chiamarlo de polenta, che lui resta cattivo, non capace di darmi un pugno, occupare, sì. No? Fa così, ti vai la via. Del canton del salone e osa. Osa, mi da via e qua, si va a combinare, allora uno sia. Farina. Che l'altro sai? Che l'altro acqua, ciò dai, combina. Ora vai di uno per il fondo carito. Farina!
0: Che l'altro?
2: Vatta a testa, vada in qua in aria a pensare. Opa! Mica mia c'è male poeta, hai la paura sia! La lasciate che l'altro è in fondo! Acqua!
0: Alga in dei sai capelli!
2: Hai che pensare, molto bene! Che l'altro via in fondo e sai! E già arriva a sussi a torre a tuo puio detto adesso! Se si omini smissie!
3: Devo assonare del programma italiano del mondo!
0: E de gar poser canta!
4: Evviva Maria!
0: E anche ancora il San Biagio!
5: E il battaglione!
6: Quanti voi!

0: che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Proprio è la coincita,
0: Vi che mando un saluto a Pivetta, Orlei Pivetta, che siede fascinaldo sotturno, quarta colonia. L'anno avanti che avevo a Radio Integrazione, Restinga Secca, come anche a Radio Franciscana, a Donna Francisca, due radio che trasmette il nostro programma italiano. Vi che mando un saluto a questa gente qua, di fascinaldo sotturno, che giorno 12 di giugno, chi fa Festival delle Fortaie, ciò.
3: Che?
0: Visto che bel titolo! Avenida Anjo da Guarda, Comunità Santos Anjos. Fascinaldo sotturno.
3: Ori Angel!
0: 12 di giugno! E la idea è seminare spettacolo nostro là, farli ridere che mai, eh?
3: Fini angeli va mai al Fortaia.
0: Maria Santissima! Ma se mi è ora di frottolette!
3: Bella fatica!
2: A fotoletta?
3: Sì.
2: Ma cacciatori e pescatori che ne era tanto una volta, no?
3: Ancora che ne?
2: E Tony e Beppi. L'idea è sempre cacciare e pescare. Beppi era busiato. Lusso, balotte.
3: E servitore del prete qua?
2: No, no, è un altro Beppi.
3: Ah, boh.
2: Ora ciao Beppi con te a bugie. Tony che ha detto stavolta va insieme a pescare. Voi vede se, no?
3: Proprio, se è vera.
2: Ora che ha tutto su can. Ciao. Da tutto su. Tutto per pescare e cacciare campamento, no?
3: Sì.
2: E pensi tu, è picapone che gagera, Willis.
3: Ma rurale.
2: No, rurale si sarà.
3: Sì.
2: Vuole avere una marcia in cima, tre marce. Un cavaliere marcia invece in quando.
3: Motor 6 cilindri a gasolina.
2: Già per quando che dirigia c'era Beppe, qua è busiato, no?
3: E
2: lui si è graffia, con staccioni lunghi, torciai su così dai baffi, no?
3: Sì.
2: Paiero lungo un palmo e mezzo che produce anche il culo dei moscatelli.
3: No, che era moscatello?
2: Che ciocchea su pa' i bugi ti trovi, no? E allora che vedea che era una malavea, che lui si gavea che i faroi che vedea tanto, no?
3: Ah,
2: E torni là della banda, me lo gorgotto, là,
3: sgorlea.
2: Dopo già comincia una piova che il signore Amandea l'impadore veniva da sola in dono.
3: Sì,
2: ora
3: in dono.
2: Gadito, verito che c'ha che fa la camionetta, ui, gadito. Là della schianta, torni che c'era da banda, fa tutto in giro, caffè tanto c'ha, gadito. Pavore Dio, Beppi, fermati che ho visto in mezzo strada una guccia.
3: Una guccia? Ma signor!
2: E che altro che ha visto che lo tolè in giro? Picche di sguardo che ha detto, no, no, neanche mi fermo perché qua luce così che ho visto bene se senza il culo.
3: Paghi a vita. E allora?
2: E allora va a pescare e arriva all'accampamento, tira meno smissia, Dio, sardelle che saltea, no? E il gavere che assalta tu e lebre, titontan. I garma spere, lambi.
3: Tado a rede.
2: Tutto.
3: Pasture per sardelle, carpe.
2: Di mattina leviamo su e andiamo a pescare. No, cassare. Mi vuole la intesa.
3: Ma signor!
2: La testiarina di leva su, cioè via il cimarron, pia i sigli e tinton tan. Una tonica ha detto, mi lascio Beppi Busiaro qua, da pensare, mi ha tu cassata tu.
3: Cassata?
2: Devo cassata tu, dammi mi sto qua, ti melambi, tendo qua e tinton tan, c'ho l'acqua tu, mia che aveva più vesti.
3: Zondia un tacacà.
2: Maria Santa, ciò che altro va? Riva in cima alla rivetta, i cani, subito il catarasto del tatu e via, parla lì, parla là, cata un buso fresco. Rivede mia tatu, o ciappa mia. Onde?
3: Ah, ma signor!
2: Sì, ciappa, tatu molita, onde che dico, vado a mostrare chi che sa cassare.
3: Vediamo qua come che funziona.
2: E arriva dove Beppi non è.
3: No?
2: No, ha detto, capace essere andato a fare i suoi bisogni, no? Ciò di quella è valda che era una linea, no?
3: Sì.
2: Rento terio. Tira sua linea contro tu, vivo, no?
3: Sì.
2: La cornetta.
3: Sì.
2: Porca pippa che pensa, mica pare c'è una che bicio lì. Dato banda di là di Rio, liga la linea di nylon, no?
3: De nylon?
2: Te una gamba del tatu. Asci.
3: No.
2: Ben ligata, muore il tatu in mezzo al capoeira, banda di là, no?
3: Sì.
2: Escondersi di una pianta. Agera? La Maria Mola grande che ha detto quando viene Beppi che lui è il biscion che sa contare.
3: Era un muso rento con un nido di corbi.
2: De là avanti, ciò. Ciò lo tiri si ladri laga, ma mettesto 2 minuti e 3, arriva Beppi. Postandosi sulle braghe, fumando guardando sto signo, Tinton Tavo, usando la barba, così sta guardando banda a linea. A linea da che pegate. Ayer la ligara te la butto, se do pie, docho.
3: Ma dónde?
2: Se do pie, para ti.
3: Está tú que abre, manda que sea.
2: El banda a linea se pasó del agua. El gan cruzá el brazo, como dice. Hombre,
3: no capió niente.
2: Ni no capió niente, pa. Sarà qualche carpa con le ale.
3: Un giondia che sola, dici.
2: No, o si no, un dorado con rodete. O qualche traida con le gambe.
3: Un cascudo.
2: Un cascudo.
3: Scampa pa'l mare.
2: Pensa, russa, barba, comincia a tirar. Tira, fa mucho de linea, cosita, ciò. E tira, e la de la schianta tirando il barba in di un sette, ciollo. Cascade la de rio.
3: Tu la blum,
2: e non sa cosa che l'è, cascade dentro te rio. Nuova, tira, ciò, tira fuori un tatu. Ma sarà un pedo capetto che pensando.
3: Un tatu,
2: ciò.
3: Ah, sì,
2: ma no. Non capia più niente. Col tatu in mano, salta fuori Beppi. Beppi, dio Maria Mola,
3: che
2: fuori.
3: Che sei amaro.
2: Che fuori, come dire. Adesso, no? Vedi, vai già dentro. Ciò, già succede sto che qua, Beppi?
3: Che lì?
2: Beppi, pide che furbo è sguerto, da dentro. Ancora 20 anni che ti si riva. Per testimoniare quel che si succede sto qua.
3: Madonna.
2: Perché 15 anni fa sono venuto mi sol che non c'è patretta tu così. Ma che vuoi contare nessuno perché aveva paura che non mi credesse.
0: Costita! Le sue storie, no? Che bellezza, che maraviglia! Programma italiano nel mondo, ciao, sonate, benvenuti!
4: La festa della UA!
0: Mezza italiana, mezza in brasiliano, bellissima!
4: Sì, bellissima! Del folklore italiano, anche di canti popolari.
5: Una reverenza, un omenaggio al nostro immigrante italiano che veio di là da Italia per aiutare a costruire l'America. Dopo di 132 anni, vamo cantare conosco! Quero ver o braço pra cima, senhor!

La dresa. Lavoro da donne è quel della dresa. A ele che piace gli uomini no. Le ciappa le fai e fin su te la rossa. Le siede le meglio, le mette in graner. Gli taglia le spighe, gli crepa via i gruppi, le fa fagottini ligai con le strasse. Con sei o con sette gambette de paia, scomincia la dressa in notte d'inverno. E sotto tel braccio, fagotto de paie, parlando e pregando, le mangle se muove. Finì una paia, ghindonta un'altra, e avanti, e avanti, fin dove se brassae. Allora le ciapa il stampo de legno per far belle sporte e grandi cappei. Che bei lauretti con dressa pintata, par tutti in famiglia e anche par vender. La dressa è stata una grande invenzione. Oh, quanto sparagno in sporte e cappei! Ma adesso pissiori nessuno gli fa, che sia da puaretti, laurar con la dressa?

0: E noi ti torniamo col programma
1: Italiani del mondo.
0: Frottole.
2: Allora c'è una volta che sai che il prete andava anche allora di sua messa a cavallo, no?
0: Guarda che lì fuori il prete.
2: Tutti quanti andè a cavallo, no?
0: Sì, voto che indesse da chiede avion.
2: E allora c'è che c'era un cristiano che aveva 46 anni.
0: 46?
2: Soltero ancora, no?
0: Opa!
2: E allora sua mamma mandò a Lunda al mulino.
0: Ah!
2: No? Ma Lunda è sempre a cavallo.
0: A cavallo de?
2: Una musa. Ma la musa è un paccadera come la sua. Ma c'era Pita e Mosa di sua mamma che ha scaldato il bambino là a stare la volta che l'hai nascesto.
0: Che moria mia di Teimosa,
2: che sei? Di Teimosa sei ancora là.
0: Oh, ma io ho tutto il
3: tempo.
0: Che tempo fa?
3: Quanto ho detto?
0: 2000 anni.
3: No.
2: Ma vada.
3: Così è.
0: Demo.
2: E allora c'ha piovea, no?
0: Ma
2: piova. Ah, non ha detto. Va la fiola, nene, c'è mia nene.
0: Nene,
2: va che si fa muoio domani ancora tempo piova, ciapa sua capa e carga sua musa e va al mulino. Allora, quale c'è il sacco a righe, no?
0: Quarto Emilio. Poco di riso.
2: Poco di riso, tamara. Leva su quanti seri del dì, no?
0: Sì.
2: Gainferà la musa ben, perché aveva perso un ferro.
0: Ah, ma sì.
2: Durante la notte. Gainfornia ben, sera, tutto pulito.
0: Sì.
2: Bussà il freno. Saltà in cima, c'ho.
0: Ma il
2: sacco, e poi lui era un vedelone, un 90 kg, c'ho. E sta musa mezza magretta scantria, a dovina.
0: Ah!
2: Te la prima crosata, una veia si va a infrontare, vai, chi ti attocca?
0: Da che sera muoio?
2: Sbrisciando ogni tanto. Quasi arrivare là sto uomo insieme al sacco di miglio e riso, come dire, di qua non vo via e di qua nessuno mi porta via. Ma si va tipo impiantata là, come il tolava là.
0: E Dio!
2: Lui salta su,
0: Vanti
2: musa! Vanti musa!
0: Vai redden.
2: Salta su, tira per redden. Tira che ti tira da solo avanti col colle e là. Mora redden e vai dietro di un pianto sotto la spalla sua di lui, sotto il culo da musa. Vanti musa. La levantava da solo su alta col culo e là.
0: Due gambe davanti.
2: La prea crea due mortesiduri con fap. E allora c'è la gamba dai mezzo matto che ha detto, ma sarà proprio che te venia? Ha sbregato un ramo di una canela preta, c'ho. Allora con sto ramo di canela che dava dove ci appena tutta, c'ho. Gamba,
0: vap.
2: È vero o te venia?
0: Bastonare?
2: Neanche non si muoveva, si stordea tutta roba di andare in terra e non si muoveva.
0: Ma signor!
2: Si ga disanimare, ha detto, sarà proprio, si ga sentato te nel baranco solivo là, posterno, e lui là sentato a pensare cosa farò
0: per stare. Ma che bisogna domandare, per questo. Galo bestemare.
2: E voleva bestemare, e là andava ben, vero? Quando è che vuole, che vuole. E gava dai su come dirgli in tiro un sacco, ma che?
0: Meglio che taso.
2: Se gassi in talos comincia ad usarsi su per i bassi perché era spiccia e vada.
0: Formiglie?
2: No. Pure
0: passaggero?
2: No. Ortighe?
0: Ortighe?
2: Ortigone alte così.
0: Alte come?
2: Pela, alte così, col pelo lungo così.
0: Maria
2: Santissima. E gli ha detto adesso salvo.
0: Che? Salvo in mezzo ortiglie?
2: Gacciappa su qua manca, che aveva mano che va la butti piena di crepi, che manca, una piena di cani.
0: Sì.
2: Neanche noi si.
0: Non
2: è te becca, no?
0: No. È psicologico.
2: Tutto su due tre frascai, un mucio così, andato da Drio del culo da Muscia. Da levantare sua cuore, caro da Drio. Buso sotto e buso sulla gasfrega su ste ortighe.
0: Ma signor!
2: Maria Santissima!
0: Ora Musa!
2: L'ha dato due sremenate col culo e qua qua. La sega messa
0: tracche, che una musa! Patatan di galoppo!
2: Mai visto te?
0: Mi no!
2: Neanche a me, ma nene sì!
0: La musa di galoppo!
2: E nene che ha visto la musa galoppo, mai vista!
0: E patatin! E patatin!
2: Se fuori pilista! Che pensai adesso, fondichemi qua come un macaco qua!
0: Nella strada, puro baro!
2: Nella strada, puro baro, muoio senza musa!
0: Vai a casa?
2: Pensa, baci si sue braghe e passi si ortighe anche!
0: Maria Sa!
2: Comincia a sbruciare il curva la fila che diciamo mia il sole si sbrucia il
0: bocca
2: e comincia tirando sue braghe curi e il cuore si sfreghe allora che sbrucia mia tanto se la mia si è fermarsi Maria
0: lasci
2: sbruciare tocca a cuore non poteva fermarsi di quella che la volta pidarete da musica la volta pidarete c'ho testa e culo testa e sacco testa e col testa e testa e poi si attira la musica e te po' musa ti aspettavo sul mulino.
4: fuori, bene.
0: Ben, ciao, pai.
5: Intanto scherzemo, intanto ridemo. E se non asserti, dice scherzone e ridon.
0: Ma adesso è ora di suonare.
5: L'ora ascoltò.
0: Muore.
5: Avanti.
0: Gruppo i girasoli canta Romagna mia.
5: Oh, bellissima.
0: E anche gruppo Veneza. E canta la piazza di San Marco.
5: Bellissime suonate dentro il programma. Avanti, avanti.

0: de persone e se catea tus atei o gente malada e voler portarli via para trás del mar?
1: Sicuro, Malostica. Catea su, quei que devi vedere che c'era la medi driondà e catea su, introtea su te un issior bianco che c'era un frate in cima alla nave che fea i oi santi e ultime parole che poteva far mar fra i pesci magnalli. C'era brutto setto, gente che fiandeva, le mamme e non ne fu fa, per amor di Dio, mi ven su fin per le occa. Ed è sentì la gente parlare e contare, è tanto triste.
0: E quando si arrivai qua, Alfredo Chaves, qua che adesso si vede a Napoli, vi pensavo qualcosa di prime giornate, i primi anni?
1: Sì, caro, a me fora non contea. Che quando quisi arrivai, insegava le piante, fino a falanche di 2 o 3 metri, gli è assunco che altro, e fino a casetta, di 5 metri quadri, 5 per 5, e là in dea de star.
0: E lo vera che c'era bestie cattive che aveva paura?
1: Sicuro? A non contava che io ho fatto come parentum su de sora, da casetta, no? Per andare a dormire alti d'intera, perché sennò veniva vento e tigre e li mangiava. Fu la fanotte, ma penso che il fufà e il contea, che il nonno gli racconta, che le bestie veniva vento a casa. E tu che essere alti d'intera, se noi portiamo io, a te e anche le persone, avete certo?
0: Vi pensavo si parlava dei prime giornate che si venisti, quando c'era da star, ma niente che? Se non aveva fuguni, se non aveva niente.
1: Sì, caro, e se l'apparecchia a portare un po' di fugasse che si era cotto sotto il fuoco.
0: Ma è di Porto Alegre quando si venisti?
1: Sì, caro, dopo che si venisti su, ora gli ha fatto una polenta.
0: Ben, prete, ma e quando si finì la polenta? Se non era andò andare al mulino e neanche a Milio per andare a masenare, ma niente che?
1: Ah, caro da Dio, e la passea stretta, di ogni volta palmato, in cerca di frutti, in cerca di radise, e più avanti scominciò a pescare, fea e trappole, per cercare bestiolette del matto, passea osei e pesci, frutti più che sia, dopo sì, da tratto di un tocco del matto, se la pianta i primi piedi milio, che a polenta col pilon, lo scarto se a sto milio, in del mulin, distante caro, voleva quante giornate, intanto che il nonno andrea, e contava che infisse al fuoco, e a sienta qua, di e notte, perché le bestie non venissero in tua casa, ma il picchio in maniera c'era pignoi e anche banane. Ancora benvenuti, mi pare vedermi la fora nona, che a polenta c'è un brondo, picca in cima un larin, mi pare sentire ancora l'odor.
0: Bellezza, prete, che meraviglia, che ricordi, che cose triste, eh? Cosa che ha passato sta gente le prime giornate, perché stretta che avevamo sempre passata. Ma quando che c'era le galline, quando che c'era i uvi, quando che c'era latte, a se passea stretta sì, ma no, come i primi di, i primi mesi, dopo i gas cominciano a piantare, no? E tratto due pianti, fele so rosse, no?
2: A mia nonna la conta, Marossica, che sì, il primo anno, cari da Dio,
0: e ha passata stretta.
2: Ma io radici, erba di rossa, ma quel chi cattea che dea per mangiare, quel chi le bestie mangiano, mangiano calori.
0: Sì, e i piccinini, questo è un poco di cultura, un poco di sti anni, primi anni di nostri italiani immigranti.
2: Che bellezza, che meraviglia, ascoltare il prete e tutto quanto, ma adesso è ora di suonare, mia vera Marostica.
0: Sì, a Federico Vesfale, ascolta la radio 101.5, che è a ZFM, a Z de Palmitos, Santa Catarina, Ciapa, Ostrafulmine, de città, l'ora è Juarez Burin, lui è radialista, lui lavora ante a radio Luce e Allegria, Federico Vesfale, che ha un gruppo musicale e devo ascoltare un poporri, tutto quanto in italiano.

0: pensa che meraviglia, che ben suonadette, frottole, baccan dentro al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Che programmasso, consita, sì, vero Bartoletto?
2: Proprio vero, di parlare solo una volta, come c'era vinta una volta, no?
3: Avemo qua il nostro invitato ancora, l'ora Beppi, no? Che viene a fare la sua intervista, dare la sua partecipazione dentro il programma Italiani nel mondo.
4: Tony anche.
3: Come Tony?
4: Si può dire, chiamarmi di Beppi o sino anche di Tony?
3: No, ma pian, pian.
0: Sì, anche a me mi parlo. No.
3: Beppi o Tony?
4: È che quando sono a sesto, erano gemelli.
0: Gemelli?
4: E allora, ieri non compagni.
3: Beh, a fatica.
0: Compagni uno di vitellino.
4: E allora, senza la medicina, correva mai qualcosa, no? Che c'era sia o qualcosa così. E mio fratello gemello è morto.
3: Ah, sì?
4: La mamma che aveva passata un Antonio e Giuseppe.
3: Tony e Beppi.
4: Che sono andati a due nomi per maritarmi. Che sono anche sacristano.
3: Ah, sì?
4: Per la famiglia. Allora mi ha domandato che nome che aveva. Ho detto, metti tu Tony o Beppi.
3: Ma signor!
4: E allora mi ha detto, o se uno e che altro?
3: Beh, a fatica!
4: Ora che ho spiegato, sono a sesto dei gemelli.
3: Sì.
4: E c'erano tanto compagni e uno è morto, adesso la mamma non ha saputo se sono morto mio, se sei morto mio fratello.
3: Buona. Ma
0: che storia!
3: Che scherzo al sacristan!
0: Se scherzo un po'. Ma che domandiamo a lui cosa che un sacristan è il fe allora?
3: Ecco!
0: Mi è vera?
3: Sì! Ora domandarvi, Tony o Beppi, come che volevo? Com'è che c'era una volta te a ora di interare persone? Chi veniva? Il prete? Il vescovo? Il sacristan? Via chi?
4: E allora mi aiutava il prete, perché mio papà quando c'era piccolo aveva una vergogna che non te sai quanto.
3: Immaginarsela.
4: E il papà mi ha detto, bisogna che te sia aiutante del prete. E gli chiamava servitori di messa.
0: Ecco allora, beh o no?
3: Sì.
4: Infatti, quando moriva un, gli chiamava il prete, e il sacristan aveva il dovere di fare le preghiere, e lo chiamava quando moriva un piccinin innocente, e che diceva era angelo, ora mica fava le giaculatorie, che se piccole preghiere della cattolica proprio quando muore un.
3: Ah sì, e in quel che sei ancora che le parole lì?
4: E ancora non si adopera più, non si capì quel costume dei giorni di ancora. Una volta si fava i velori in casa, entro te a sala le case.
3: Sì.
4: Questo cassone fatto te ora, i misure al morto e dava l'acqua e misure, e fava il cassone costole fatto dai maranguni e dopo buttava sottoterra.
3: Tutto finito.
4: Tutto cosita, no? Queste preghiere la gente veniva, ma era cambiato tutto, però non sei più compagno.
3: Bon, domandarvi anche a voi se quando chiunque si malea o quando che c'era per morire, il prete o il sacristan o chi che in Dio, chi che aveva il potere di dargli ai santi, di raccomandargli l'anima, com'è chi fea una volta?
4: Non mi penso più come che c'era, perché gli anni, ma ieri 7 o 8 giaculatori ed ho parlato anche per gli santi raccomandare l'anima. E penso anche se doparava anche per interare il primo morto dove si scomiciava il cimitero. O se no per le anime perse, quelle che se immaginava che c'era tanto peccatore.
3: Ah sì?
4: Che era peccatori e li bestemava.
3: Ah sì?
4: Caro de Dio, e i preti c'era ciari come mosche bianche.
3: Beh, fatica.
4: E allora imparecciava persone per far che il lavoro dei preti quando noi che c'era.
3: I ministri o come fu cosita?
4: Beh, fatica. Servitori di messa. Lo scomiciare adesso che chiama Coruigna. Desde piccolo che aveva una vergogna che non sapevi quanto.
3: Cosita, allora fu, fai il lavoro di parecciare il vino al prete, parecciare le particole.
4: Tutto quanto a che c'era la Maria, a che era quella che fa le particole.
3: Sì.
4: Là della casa canonica. Ma c'era anche la sorella Ila.
3: Ah, sim? Na Mônega, não?
4: Mônega.
3: Ecco, que maravilha. E como é que era a vida em sociedade, em comunidade? Vu, sendo uma pessoa que ajudava o prete, como é que era vista na pessoa que ajudava a messa, que ajudava a religião?
4: Aí me guardava um pouco, anche diferente, me penso bem a domanda que me fez, porque anche quando que um bestemmia, mica aveva o dever del prete que me dizia, guarda, de chamar a atenção qui che bestemma.
3: Ah, sì?
4: E allora una volta, Tony Brontolon, o che tu conoscesto?
3: Ho sentito dire, vecchio.
4: E il bestemmia che le brucea.
3: Spragiuri.
4: E che aveva sempre il demonio intorno. Me lo dico.